0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Giaditoli.
2: La música nueva está en los 40.